0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nizská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nizská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: A cosa vi fa pensare la parola Parlamento? Per alcuni la prima cosa che viene in mente è il Parlamento europeo. Per altri invece è il Parlamento nazionale. E poi c'è chi si confonde e non riesce a distinguere bene tra i due. Niente panico. Ecco alcune informazioni che vi aiuteranno a fare chiarezza. Nel 2007 il Trattato di Lisbona ha definito per la prima volta i compiti dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea, e ce ne sono diversi. I parlamenti nazionali possono ad esempio esaminare i progetti di legge dell'Unione per verificare se sono conformi al principio di sussidiarietà. Secondo questo principio, l'Unione non può intervenire quando una questione può essere regolata più efficacemente dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale. L'idea è di rimanere il più vicino possibile ai cittadini. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali intrattengono una fruttuosa collaborazione all'interno dell'Unione, organizzata e promossa congiuntamente. Questa cooperazione assume diverse forme e i presidenti di ciascun Parlamento nazionale e del Parlamento europeo si riuniscono ogni anno per discuterne. La conferenza dei presidenti del Parlamento europeo è responsabile delle questioni che riguardano i rapporti con i parlamenti nazionali. È composta dal presidente o dalla presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Partecipa alle riunioni anche un rappresentante dei deputati non iscritti, senza diritto di voto. Ma quella dei presidenti non è l'unica conferenza a entrare in gioco. I membri delle commissioni dei parlamenti nazionali competenti per gli affari europei e i deputati al Parlamento europeo si riuniscono regolarmente nell'ambito della conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione, altrimenti nota come COSAC. L'obiettivo della COSAC è riunire i parlamentari nazionali europei per discutere di questioni europee di attualità e di problematiche relative al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea. La COSAC può adottare conclusioni e proporre suggerimenti che però non sono vincolanti per i parlamenti nazionali. Si riunisce due volte all'anno. I parlamenti nazionali e il Parlamento europeo partecipano a queste riunioni con una delegazione di massimo 6 membri. Inoltre, i parlamenti dei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea e altri parlamenti nazionali europei vi possono partecipare in qualità di osservatori. È il caso del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. Il Parlamento europeo ha anche una direzione per le relazioni con i parlamenti nazionali, che funge da centro di informazione fornendo dati sui parlamenti nazionali. Rappresenta il Parlamento europeo nelle reti amministrative di cooperazione interparlamentare, gestisce le relazioni con i funzionari dei parlamenti nazionali a Bruxelles e mantiene stretti contatti con le loro amministrazioni. Inoltre, pubblica una relazione annuale sui rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dell'Unione. Questa relazione fa il punto su tutte le attività interparlamentari e sulla cooperazione tra i vari parlamenti degli Stati membri. Infine, il Parlamento europeo sostiene attivamente due grandi reti che agevolano la cooperazione tra i vari parlamenti. La prima è l'IPEX, la piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione, che si occupa dello scambio di informazioni e documenti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Vi è poi il Centro Europeo per la Ricerca e la Documentazione Parlamentare, che funge da canale di trasmissione delle richieste di informazioni quando un Parlamento desidera conoscere meglio le prassi e le politiche di altri paesi europei. E quindi, come abbiamo visto, all'interno dell'Unione il Parlamento Europeo e le Assemblee Nazionali degli Stati membri lavorano fianco a fianco.

0: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
1: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
0: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
0: Non potevamo iniziare questa serie speciale senza parlare di una donna molto speciale, Simone Veil. Spesso definita madre fondatrice dell'Europa, la sua eredità va ben oltre la sfera politica. Ha spianato la strada alla presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rimane un esempio di resilienza e coraggio.
1: Simone Veil nasce il 13 luglio 1927 a Nizza, in Francia, in una famiglia ebraica laica. I suoi primi anni di vita sono caratterizzati dall'amore per l'apprendimento e da un forte senso di giustizia, che le è stato instillato dai genitori André e Yvonne. La sua infanzia è però brutalmente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale. All'età di 16 anni viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz insieme alla madre e alla sorella. Sopravvive agli orrori dei campi di concentramento, ma perde molti membri della sua famiglia, tra cui l'amata madre, il padre e il fratello. Queste esperienze traumatiche la spingeranno a dedicarsi con impegno costante alla lotta per i diritti umani, la pace e l'unità.
0: Il pericolo non è più che non si parli della Shoah, ma che se ne parli nel modo sbagliato.
1: Nel 1946 sposa Antoine Veil, dal quale ha tre figli. Dal 49 al 53 la giovane famiglia va a vivere in Germania, dove Antoine lavora per il consolato francese, prima a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Alcuni dei loro amici sono sorpresi di questa scelta, ma per lei si tratta di un'opportunità.
0: Eravamo convinti che se i vincitori del 45 non fossero giunti a una riconciliazione rapida e totale con la Germania, le ferite di un'Europa già lacerata tra est e ovest non si sarebbero mai rimarginate e il mondo sarebbe andato incontro a un nuovo conflitto, ancora più devastante dei precedenti.
1: Dopo il rientro in Francia, Simone si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Nel 1956 supera l'esame di Stato per diventare magistrato ed entra nell'amministrazione penitenziaria francese, che fa capo al Ministero della Giustizia. Qui contribuirà significativamente al miglioramento delle condizioni carcerarie e del trattamento dei detenuti. Nel 64, assunta la carica di direttrice agli affari civili, si fa promotrice dei diritti delle donne. Lavora per garantire pari diritti per le madri nelle cause familiari e promuove i diritti di adozione per le donne. Nel 70 è nominata segretaria generale del Consiglio Superiore della Magistratura francese. La sua carriera è impressionante, soprattutto se si considera che all'epoca era ancora molto difficile per le donne far sentire la propria voce in politica. Rispondendo a una domanda sulle donne in politica, aveva dichiarato:
0: «Mi sono spesso sentita come una donna alibi. Ovunque sia andata, ho sentito dire: diamo voce alle donne perché c'è Simone Veil».
1: Dal 74 al 79 è ministra della sanità francese sotto Jacques Chirac e Raymond Barre. In questo periodo porta avanti due leggi rivoluzionarie. La prima nel 74 per rendere più accessibile la contraccezione. La seconda nel 75 per legalizzare l'aborto in Francia, una questione ferocemente contestata e per la quale viene duramente attaccata. Malgrado queste sfide, la sua determinazione porterà a una legge di grande impatto per i diritti delle donne.
0: Nessuna donna ricorre all'aborto a cuor leggero. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma. È sempre un dramma e sempre lo sarà.
1: Ma il contributo di Simone Veil non si ferma qui. Nel 1976 introduce il divieto di fumare in alcuni luoghi pubblici e si occupa delle esigenze sanitarie delle zone rurali.
0: L'Europa è la speranza del progresso.
1: Nel 1979, quando Simone Veil diventa la prima donna presidente del Parlamento europeo, l'Europa si sta ancora riprendendo dal dramma della guerra. È un momento profondamente simbolico. Una donna francese, sopravvissuta all'Olocausto e sostenitrice dell'unità, alla guida di un'istituzione democratica appena eletta che deve promuovere la cooperazione oltre i confini e garantire che il passato non si ripeta. L'Europa si sta ricostruendo, cercando di capire cosa significhi essere un continente unito dopo decenni di divisioni e distruzione.
0: Simone Veil non solo è la prima donna a capo di un'istituzione europea, ma è anche la prima presidente di un Parlamento europeo composto da deputati eletti direttamente a suffragio universale, anziché nominati dai parlamenti nazionali, ed è al centro di questa trasformazione democratica.
1: Durante la sua presidenza è la prima donna ad essere insignita del premio Carlo Magno, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per meriti particolari a favore dell'integrazione europea. Successivamente è vicepresidente e poi presidente del gruppo liberale al Parlamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la causa europea.
0: Nessuno di noi deve mai dimenticare che un giorno potrebbe ritrovarsi dalla parte degli oppressi.
1: Nel 1990 Simone Veil viene nominata membro di una commissione temporanea del Parlamento per la riunificazione tedesca. Anche in questo caso la sua esperienza si rivela preziosa. In quanto sopravvissuta all'Olocausto, ex presidente del Parlamento europeo e donna che ha perso i genitori e un fratello in un campo di concentramento, apporta una prospettiva profondamente personale al processo. Il suo impegno per l'unità europea è dovuto alla convinzione che un'Europa unita sia l'unica soluzione per evitare un'altra guerra mondiale.
0: Nonostante le gravi perdite subite durante la guerra, non serba rancore nei confronti della Germania, anzi partecipa alla decisione di utilizzare la riunificazione tedesca come strumento per incoraggiare le relazioni e l'unione tra l'Europa centrale e orientale.
1: La Commissione per la riunificazione tedesca è all'origine di due conferenze intergovernative, una sull'unione politica e l'altra sull'unione economica e monetaria. Quest'ultima si concluderà alla fine del 91 con il vertice di Maastricht e con l'accordo sul Trattato di Maastricht, testo costitutivo dell'Unione Europea.
0: Simone Veil si spegne nella sua casa di Parigi il 30 giugno 2017, all'età di 89 anni. Fino alla fine della sua vita ha lottato per la pace, l'unità e i diritti umani, costruendo ponti tra opinioni politiche, ideologie e paesi diversi. Ancora oggi è l'incarnazione del motto dell'Unione Europea, unita nella diversità.
1: Grande presidente del Parlamento europeo, coscienza dell'Unione Europea, attivista nella lotta contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne. Il suo messaggio sulle donne e l'antisemitismo è tuttora attuale.
0: Così la descrive Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Zasigurno ste već čuli za potpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koji je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidat

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

guarda e mi dici spesso che da un po' non son più me stesso. Allora mi fermo e penso che forse ho sbagliato il senso delle tue parole, quelle che mi hai detto con in faccia al sole. Anche senza una direzione andiamo in giro anche se fuori piove. Non importa dove stacchiamo la testa, che sia al bar oppure ad una festa, alla fine cosa ci resta? Dei ricordi per i quali non c'è scelta. E dai, scendi che sono qua sotto. Non importa l'ora, sai che son pronto. Voglio solo vedere il tuo volto. Prendiamo una strada, non importa il posto.

0: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Marco, cantante e chitarrista degli Asci, che ci presenta il loro nuovo singolo Vorresti Volere dal loro ultimo album Cortocircuito Isterico. Allora Marco, vuoi dirci un po' di cosa parla, qual è il significato del vostro singolo?
1: Ciao Valentina, innanzitutto ciao a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sono Marco, come già hai detto. Allora, guarda, il singolo Vorresti Volere è un po' stile Asci, noi insomma, se avete modo di sentire, ci siamo un po' argomenti seri tra virgolette, cerchiamo almeno lo sforzo, il piacere è quello di farlo in modo un po' ironico, no? Quindi la canzone è un po' un'incitazione provocatoria a prendersi il tempo per effettivamente fare poi quello che ci fa stare bene, no? Poi ognuno ha le proprie cose, quindi tolti i doveri che tutti grosso modo abbiamo da svolgere, no? Lavori, famiglia o cose varie, è proprio un'incitazione a ok, la vita è una, quindi come si dice a Roma, la vita è un mozzi, prendiamoci la responsabilità, anche la voglia, il piacere di vivere il tempo e di prenderci tutto il tempo che serve per quelle piccole grandi cose poi che ci fanno stare veramente bene, insomma, quindi un po' questo il senso.
0: Invece una curiosità sul vostro album che si chiama Cortocircuito Isterico, ma come mai avete scelto questo titolo? E poi, come mi dicevi prima, un po' volevo capire i vostri testi, un po' di cosa trattano.
1: Sì, allora, il titolo in linea generale, diciamo, un po' una doppia chiave di lettura. La prima si riferisce proprio un po' alla frenesia dei nostri tempi, no? Quindi siamo abituati a fare tante cose insieme, tutto un po' frenetico, i social che sono sicuramente una risorsa e per le amicizie e non solo, anche a scopo lavorativo, no? Si fanno girare tante cose, quindi ci si trova a gestire, a volte anche in contemporanea, in una giornata, mille cose, il tempo non basta mai, un po' anche ritornando al tema della canzone, e quindi un po' anche personale la cosa, no? Incastrando la mia vita tra varie attività, la musica prima di tutto, poi altri lavori collaterali, e arriva a un certo punto che da questo circuito, si dice ok, aspetta un attimo, fermiamoci, a volte si corre troppo. E la seconda chiave, tra virgolette, di lettura è un po' quello che cerchiamo di fare noi, come che un po' che facciamo, no? Come musica, come testi. Noi suoniamo, come dico spesso, diciamo spesso anche per giocare, suoniamo in inglese e cantiamo in italiano, nel senso che non è, facciamo un rock abbastanza, come sentito, duro, no? Con chitarre discorte, però non è un metal, insomma, sono varie influenze, con però protagonista la canzone, quindi il testo in italiano. Ci piace molto, ecco, parlare un po' delle cose di tutti i giorni, le piccole grandi cose della vita di tutti i giorni di tutti noi. Ci sono pezzi più introspettivi, pezzi un po' più sul sociale, penso ad ampio raggio ovviamente, e il disco racconta un po' tutto questo dal nostro punto di vista e non solo, insomma, ci sono varie stanze, insomma. E il Cortocircuito Isterico è anche quello che noi, la nostra scommessa nella musica, nel senso, noi facciamo qualcosa che di sicuro non è così commerciale, no? Come si dice spesso, noi giriamo nel cosiddetto underground, no? Questa terra di mezzo tra le grandi produzioni, grandi eventi, grandi artisti e altri grandi artisti, non voglio dire che noi lo siamo, ma tanti altri grandi artisti che stanno nell'underground, che sono bravissimi e che magari avrebbero più spazio ancora, e noi ci muoviamo in quest'ambito qui, quindi Cortocircuito Isterico è anche questo, cioè cercare di portare anche una musica un po' diversa dalla solita, tra virgolette, canzone italiana rock pop.
0: Volevo chiederti, ma quali sono le vostre influenze musicali, a chi vi ispirate?
1: Allora, non c'è, questa è una bella domanda, quelle domande con la D maiuscola, potremmo parlarne un'ora, però in sintesi non c'è un'ispirazione netta. Noi siamo in tre, quindi sono Marco Piceno, come hai detto, chitarra e voce, batteria Fabio Mancinelli e basso Gianni Cifani, e tutti e tre abbiamo provenienze e gusti musicali diversi, qualcosa ci accomuna, quindi il rock in generale per tutti, il metal con tutte le sue sfumature, più me il batterista per esempio, il funk, il prog con il bassista, quindi abbiamo tutte un po' origini diverse. Mettendo insieme quelli che sono i sentimenti comuni e suonando insieme vengono fuori gli Asci, quindi c'è un po' di tutto, rock sicuro, ripeto, un po' di metal come elementi ritmici, come qualche stacco tecnico, c'è anche molto, per esempio, che uno non se l'aspetterebbe, almeno mi è stato poi detto, anche perché non è che ci mettiamo a scrivere le canzoni a tavolino, vengono spontanee, però riflettendoci effettivamente a posteriori, tipo io testi e musica di base, c'è anche molto cantautoriato, ecco, nei testi in italiano, anche l'approccio di alcune canzoni, solo che magari invece della ballata acustica c'è sotto un riffone rock bello massiccio, e la scommessa di Asci è un po' questa, quindi non abbiamo riferimenti così precisi, non vogliamo con umiltà ovviamente sempre somigliare a nessuno, cerchiamo la nostra identità e questo è, insomma, la sfida anche di cercare un pubblico che poi ci capisca, che trovi dei riferimenti con cui piacevole.
0: Invece appunto il vostro ultimo album Cortocircuito Isterico esce dopo 2 anni dall'uscita del vostro primo EP Asci. Come vi siete trovati a lavorare al vostro primo album? Se avete trovato qualcosa di differente nella scrittura dei testi del primo EP?
1: Guarda, diciamo che è stato un filo conduttore. Noi quando siamo usciti con il primo EP eravamo in forte se uscire con un EP di 5 brani, come hai detto tu un paio d'anni fa, o uscire subito col disco. Come avevamo tanti pezzi, perché per fortuna si scrive tanto, abbiamo deciso di partire con un antipasto, diciamo così, intanto per, insomma, farci conoscere, no? Come dire, buttare i primi semi nel mercato alternativo, insomma, dire che esistevamo. Nel frattempo, e devo dire, abbiamo fatto bene, perché i pezzi poi sono stati lavorati, parlo quelli del disco, poi abbiamo lavorato parecchio, siamo usciti un pochino più tardi rispetto ai tempi previsti, perché c'è stato un cambio di line up, come si sa dire, perché il cofondatore del gruppo, che è Emiliano Baccini, che salutiamo, è l'ex bassista, e per motivi personali non ha potuto proseguire il cammino con noi, quindi un po' di tempo per fare audizioni, per cercare l'elemento nuovo, il bassista nuovo, quindi questo ci hanno un po' rallentato qualche mese, però alla fine, insomma, Dani si è integrato benissimo, ha dato energia fresca, idee nuove, ci troviamo molto molto bene, quindi era anche giusto, presentandolo subito a una registrazione di un disco, importante dargli anche questo tempo per farlo entrare con tutto quello che è il suo modo di suonare, non solo eseguire un pezzo ma metterci del suo, quindi per questo ci siamo rallentati un po', però è stato molto bello, naturale, divertente. Abbiamo registrato, come facciamo da sempre, alla Cuzzo Noise Home, allo studio di Matteo Gabbianelli di Cazzo, che salutiamo, e Mastro Cinque Mastro Buono, il Kitch Recording. È sempre un'esperienza professionale altissima e poi divertente, perché alla fine abbiamo la fortuna di fare questa cosa che ci piace tanto.
0: Va bene, grazie, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e poi ti lascio lanciare a te il tuo singolo.
1: Perfetto, innanzitutto ringrazio te da parte mia e da parte di tutta la band per lo spazio, quindi buon ascolto a tutti. Ci trovate sulla nostra pagina Facebook, che è ASCHI, scritto ASHI, magari aggiungete anche ASCHI Band Roma, perché abbiamo scoperto poi dopo che c'è tipo una band indiana dell'India, però insomma le differenze si vedono. Quindi ci trovate su Facebook, trovate tutti gli aggiornamenti, foto, eventi, concerti e uscite dei singoli, tanto adesso per un anno ogni 3 mesi uscirà un singolo. Quindi grazie ancora a tutti quanti e buon ascolto, con Vorresti Volere, il primo singolo di Cortocircuito di Scarico.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

E penso che tu mi hai voluto più di mamma. Assurdo è, mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta. La rivincita sul mondo è superiore.

per i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

Ma vi ricordate i bei tempi di quando si poteva uscire, andare ai concerti e cantare tutti quanti assieme? Io spero che tornino presto e vorrei ricordarveli con questo pezzone qua.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.
3: Radio 6023.

0: Radio 60 23.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60 23 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@60 23.it e visita il nostro sito Radio 60 23. Collabora con noi!

Non parlare di corda in casa dell'impiccato. Non parlare di pietra in casa del lapidato. Non parlare di gas in casa del gasato. Non parlare di muro in casa del fucilato. Non parlare di argentina in casa del desaparecido. Non parlare di fil di ferro in casa del carrottato.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi e amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Ok, campioncini d'erba, siamo tornati. Sottotono con voi.
2: Diglielo.
1: Parlate pure male di noi.
2: Area cronica. Area cronica.
1: Area cronica. Rosario Madonia.
2: Ci

0: cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

Sì, mi vogliono diverso, ma ho giurato a tutti che sarei stato me stesso. Io non pensavo al successo, né alle view su YouTube. Queste tipe, sti vestiti.

0: hay un dispositivo móvil tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: di più non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuole?
1: No.
0: Le calze rosse?
1: Che gusto.
0: Non le vuole?
1: Ma

0: e te lo dà. Sognavi amore e l'hai avuto, sono pur sempre innamorato. Cosa pretendi di più? Non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuoi?
1: No, no, no, no.
0: Le calze rosse?
1: Sai che gusto.
0: Non le vuoi?
1: Ma no.
0: Ma che calze vuoi?

0: Queste sì che calzano bene.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.

Grazie. Grazie. Thank you very much.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Ho avuto tante donne, ma mai un'amica. E tutte mi hanno detto come sia l'antica. Ciò che non uccide ti rende più forte, ma ciò che amo mi ha fatto vedere la morte. Bevo, fumo, guardo foto e cui ridevi, ma alla fine non è quella che prevedi. Conoscersi a fondo non usando scudi è come odiare il tuo corpo e farsi guardare nudi. Seduto sul letto, guardo fuori il cielo azzurro, faccio nuvole di fumo. La mia maglia dice che è un venerdì nero, così nero che ha oscurato il tuo profumo. Mi sono bruciato, ma la cenere è la cosa più pulita al mondo. Liquore nella cassetta del pronto soccorso, ho fatto un sorso. Adesso gira tutto intorno come un giro tondo. Che sia una pattuglia o che sia un'ambulanza, controlla che la benzina sia abbastanza per poter uscire da solo labirinto. Non chiedermi la strada ma segui l'istinto. Vorrei qualcuno che dicesse che ho già vinto, che mi studiasse come fai con un dipinto. Accendi il motore che di te mi fido, mentre chiudo gli occhi e rido.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Ahmed, a te da dormire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta. Io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione. Andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria. Perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, in realtà anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione, conclusionissima, EU for Dummies, che cos'è? Il Comitato Economico e Sociale Europeo. Tutto questo logicamente sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
4: Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei, sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995, dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea. L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. Perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca, appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz, sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo. Eurofonica.
5: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
6: Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
7: Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
8: Faccio radio perché amo l'informazione.
9: Faccio radio perché mi tiene compagnia.
10: Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
11: Faccio radio perché amo fare radio.
12: Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Benvenuti al Parlamento Europeo, questa è la puntata speciale a Strasburgo. Non sono da solo a condurre questa puntata, con me c'è Mauro Gemma di Radio Zammu. Ciao Mauro.
17: Sì, grazie, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
16: C'è anche Silvia Pegurri di Fuori Aula Network da Verona. Ciao Silvia.
18: Buonasera a tutti.
16: L'abbiamo detto, è una puntata speciale. Qui con noi c'è anche Laura Rondinella, sempre di Radio Zammu, ma è qui perché ha vinto il Talent Best Voice all'ultimo festival delle radio universitarie.
18: Ciao, buonasera a tutti.
17: Allora, oggi giornata densa di discussioni, votazioni al Parlamento Europeo, tutta una serie di notizie che abbiamo da darvi. Iniziamo col sommario, perché si ritorna a parlare di austerity, tutti voi sapete di cosa si tratta, lo sapete soprattutto con un'accezione un po' negativa, ragazzi. E Fabiano Catania ci ricorderà perché l'austerity, secondo lui, secondo alcuni articoli e moltissime statistiche, fa male. Eppure c'è Antonio Megalizzi che in un ping pong dall'altra parte invece dice che fa bene, a quanto pare 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio e a quanto pare, udite udite, c'è proprio la Grecia tra questi.
18: Parleremo anche del controverso hashtag MeToo che è partito dall'America ma è arrivato anche in Europa per poi passare alla presidenza bulgara al Consiglio dell'Unione Europea per capire i lati positivi ma anche quelli negativi, dato che siamo stati qui anche a vedere e ascoltare il dibattito. Per poi passare alle fake news che hanno letteralmente invaso le nostre bacheche di Facebook e di Twitter fino a diventare un vero e proprio problema.
19: Questi sono gli argomenti che affronteremo durante questa puntata, ma non dobbiamo dimenticare che cosa è successo oggi al Parlamento Europeo. Abbiamo assistito infatti alla seduta della sessione plenaria e abbiamo ascoltato le parole del primo ministro irlandese, abbiamo parlato del dibattito sul futuro dell'Europa e soprattutto abbiamo assistito al discorso sulla neo-presidenza bulgara e su quelli che sono i propositi del primo ministro. Ne parleremo nel corso della nostra puntata, quindi direi di cominciare subito con la musica. C'è Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove. Une Europe qui va de l'avant et qui travaille avec les autres continents.
1: Le terrorisme, le changement climatique, les migrations, les paradis fiscaux, la croissance, l'emploi.
2: 27th birthday of Schengen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
8: E quello che avete sentito sono le voci del Parlamento europeo, parlamentari che discutono sui temi e cercano di cambiare il corso della nostra Unione europea. Vi avevamo promesso un pezzo sull'austerity per capire se forse non sia proprio la migliore soluzione per uscire da una crisi. Ci sono gli esempi della Grecia e del Portogallo, ce li spiega molto bene Fabiano Catania.
9: Eurofonica.
10: Quando si parla di Unione Europea spesso ci si dimentica che non si tratta di un progetto neutrale. L'idea di mettere insieme i paesi del vecchio continente aveva bisogno di un obiettivo comune e di regole che permettessero la civile coesistenza. I padri fondatori di quella che oggi è l'UE scelsero di plasmare un'unione su base neoliberista, quella corrente di pensiero economico che arrivava dagli Stati Uniti e che diventò il modello al quale l'intero Occidente guardava dopo la Seconda Guerra Mondiale. 70 anni dopo, il mondo si è accorto delle inquietanti storture di questo modello di sviluppo e persino negli Stati Uniti qualcuno ha cominciato a ripensare il futuro economico del mondo occidentale dopo la crisi del 2008, la più grave della storia dell'umanità. Se foste pieni di debiti e aveste truccato il vostro bilancio, ma a Bruxelles avessero comunque chiuso un occhio, come nel caso dell'Italia e della Grecia, accettereste di fare un accordo con un estraneo che prevede come potete spendere i vostri soldi e con che limiti? Questa è la politica dell'austerity, lo strumento con cui l'Unione Europea ha combattuto il collasso delle economie nazionali dopo il 2008. I paesi che hanno deciso di far parte della moneta comune, dell'eurozona, sono costretti a seguire stringenti regole create dai funzionari di Bruxelles, inserite nel trattato di Maastricht del 92 e firmate dai premier degli stati membri, con un unico solo obiettivo, il pareggio del bilancio pubblico. Dopo quasi 10 anni di austerity, è servita ai paesi in difficoltà per uscire dalla crisi? Il tema è controverso e gli esperti si dividono. Due esempi su tutti sono interessanti per capire le conseguenze dell'applicazione dell'austerity: la Grecia e il Portogallo. Il paese ellenico, dopo una blanda resistenza, ha accettato le misure imposte da Bruxelles. Il risultato è stato quello che anche il Fondo Monetario Internazionale riconosce come un fallimento: tagli agli stipendi del 60%, fine della sanità pubblica, vendita ai privati di asset strategici come il porto del Pireo o gli aeroporti delle isole. Dall'altra parte, quella del Portogallo invece è una storia di lotta, che in parte può essere considerata a lieto fine. Il governo Costa, infatti, dal 2015 ha attivato diverse politiche sociali e anti-austerity, come tasse patrimoniali sui beni di lusso e sulle seconde case, taglio dell'IVA dal 23 al 13%, annullamento dei tagli alle pensioni. Nel 2016 il Portogallo ha avuto il deficit più basso della sua storia, il 2%. La disoccupazione è scesa dal 12 al 10%, più bassa rispetto a quella italiana e la metà di quella greca, che si attesta al 21%. Per i lusitani rimane però l'incognita di un debito pubblico molto alto, che in caso di un ulteriore shock economico renderebbe molto vulnerabile l'economia. Quella del Portogallo resta però una storia interessante, diametralmente opposta a quella greca. Al di là dei dati, dell'economia e dei numeri che dividono, c'è un punto che rende l'austerity inquietante, ed è la sua idea di fondo. L'idea che un bilancio in pari sia più importante di investimenti nella sanità e nell'istruzione di un paese, che rassicurare i creditori sia più importante del reddito di una famiglia, che il mercato unico sia come uno show, e show must go on. Pazienza se qualcuno rimane indietro. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, da Parigi.
9: Eurofonica.
11: E quindi neoliberismo, trattato di Maastricht, ma anche lasciare indietro gli ultimi, conto in pari. Ecco perché secondo Fabiano Catania, secondo molti altri cittadini, l'austerity fa male. Però a quanto pare, come vi dicevo ragazzi, 11 paesi su 27 ne hanno tratto beneficio, sebbene in piccola percentuale. Il Portogallo potrebbe essere tra questi, ma c'è sicuramente, udite, e la Grecia. E allora sentiamo il pezzo di Antonio Megalizzi.
9: Eurofonica.
12: Ce lo chiede l'Europa è lo slogan più utilizzato dai detrattori dell'Unione nelle campagne elettorali nazionali, insieme ad Evergreen come casta, eurocrazia, fiscal compact, deficit, la più rigida, spigolosa, incattivita, austerity. Insomma, roba per la quale politici come Farage, Salvini, Le Pen o Tsipras hanno campato anni, paragonando l'Unione Europea ad una temibile mostro a 5 teste pronto a cibarsi dei risparmi dei cittadini comunitari a suon di interessi sul debito e di richiami all'ordine. all'ordine e alla stabilità. Stabilità che, per chi non lo sapesse, è uno dei valori fondanti dell'Unione. Sì, perché per far funzionare un mercato di 500 milioni di abitanti, 28 nazioni, 28 legislazioni e sistemi economici differenti, servono parametri concordati e regole. Regole non certo inventate dalla Merkel in qualche noiosa serata invernale nella taverna bavarese dell'ex ministro delle finanze tedesche Wolfgang Schäuble, ma concordate a Maastricht nel 1992 e ratificate da tutti gli stati membri in quello che viene chiamato da tutti il Trattato dell'Unione Europea, cosa che spesso i politici nazionali, specie in prossimità delle elezioni, tendono a dimenticare, come tendono a dimenticare che il rapporto tra deficit e PIL, cioè quanto un paese si indebita e produce in un anno, non deve superare il 3% per mantenere uno standard dignitoso e uniforme all'interno dell'Unione. Ed ecco che, secondo i dati relativi al 2016, l'austerity, la rigidità dei conti, ha portato beneficio a 11 nazioni dell'Unione che hanno registrato un avanzo sul PIL. Parliamo di Germania, Svezia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Malta, Cipro e, udite udite, la Grecia. Esatto, la nazione che fino a quando utilizzava i miliardi dell'UE per politiche sociali ed economiche, diciamo così, audaci, come il reddito per le donne nubili o le baby pensioni per i mestieri usuranti, come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'eurodittatura che ci vorrebbe tutti poveri a vantaggio dei burocrati della Commissione Europea, delle banche, delle multinazionali appoggiate dall'UE e dall'euro che è forte solo per la Germania. Oppure, più semplicemente, la prova pratica di un fatto inconfutabile: ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso, da Trento, Antonio Megalizzi.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
12: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione: la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Ceska in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di boemi, moravi e slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
9: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
16: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
17: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
18: e Kids FM in Germania.
19: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
9: Eurofonica.
20: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
21: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
12: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
22: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
23: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
24: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
23: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
24: Cosa ho detto?
23: 27esima?
24: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
23: Comunque,
24: siamo
23: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
24: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
23: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
24: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
23: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
12: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrarie all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
0: Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica!
5: Eurofonica.
25: Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
26: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi faccio corsi, sì.
25: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
26: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per

0: Mi pare lo abbiamo fatto un po' male, vero?
1: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
0: È
1: Cioè, secondo me,
0: ovvio, ovvio.
1: raccontandola, insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici,
0: Amici
1: che
0: come
1: noi le abbiamo,
0: prima.
1: insomma, anche in politica ormai. Ecco.
0: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, a proposito di Tusk, anzi, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata. Ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
1: Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio europeo, sa che ogni 6 mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti. Oppure, insomma, finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze e non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo, insomma, alla mitica sovranità degli stati membri, se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro, nel frattempo, Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro, nelle sue
0: Oh,
1: mille cose che ha fatto. Sì, ci mancava
0: esatto,
1: questa cosa, non c'era in
0: infatti
1: campagna
0: io
1: elettorale.
0: proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
1: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto, ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro, al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la
0: Oh.
1: nostra Marine Le Pen.
0: Sì, allora questa in realtà è una notizia
1: Meravigliosa.
0: nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
1: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340 mila euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisé, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300 mila euro, che sono tipo 50 mila l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41 mila euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41 mila euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati, eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese, la metà
0: Poverina,
1: di questo,
0: poverina,
1: sì, di
0: guarda, mi
1: questo importo.
0: dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, mi pare
1: Esatto.
0: che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro, anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no? Ma
1: Di
0: spost...
1: famiglia e di partito, tra l'altro,
0: tra
1: perché
0: l'altro, tra l'altro.
1: altri due parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
0: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
1: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea, stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni, che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone, eccetera, puoi mandare, ma veramente? Sì, allo stesso prezzo. E poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente, la Commissione Europea ha raggiunto nella notte, questo accordo.

0: sui prezzi all'ingrosso, che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali, e quindi molti addetti ai lavori, per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
1: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
0: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
1: la finanza creativa alla Talistoca, anzi.
0: Esatto.
1: Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
2: Sì,
1: torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
2: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
1: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
2: Purtroppo, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
1: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio. Eurofonica.
4: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro, per Eurofonica.
7: Eurofonica.
1: Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
8: Sembra un comizio, Rossi.
1: Lo so.
8: Vai, convincimi.
1: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
8: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
1: la
8: stato
1: Germania.
8: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
1: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
8: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U-Radio.
9: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. la delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
10: Eurofonica!
1: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate, la prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
8: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
1: Ma cosa dici?
8: No, in maniera proprio metaforica.
1: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia, e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
7: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
8: Salutiamo l'amico Donald Trump.
7: Lo stavo per dire, però.
8: Una menzione speciale.
7: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
8: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato l'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriva. Mai.
1: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
8: Posso farti una domanda?
1: Vai.
8: Perché stiamo parlando di tutto questo?
1: Giusto, perché ne stiamo parlando?
8: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
11: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania, passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina, definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'Est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente, la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno 4 paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
10: Eurofonica!
1: Thievery Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
8: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
1: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
12: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
8: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
1: Esatto. Forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa per i diritti. Ma
8: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
1: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
12: made by Antonio Megalizzi.
8: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
1: Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero
8: sì,
1: Antonio?
8: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul. E cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha mandato? Cosa ha spedito? In che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
1: impatto notevole.
8: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
12: Sì, assolutamente.
1: Ma meglio di niente.
12: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
8: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
12: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
8: Esatto, è vero.
12: La Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
8: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
12: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
8: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' sapito, non si capisce
1: quanto
8: bene.
1: È catchy,
8: molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis avranno, insomma, saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai,
1: non saranno sicuramente solo
8: Europa.
1: Quelli italiani, no?
8: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, qui, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampata abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey.
12: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
8: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20 anni,
1: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
8: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come...
1: vi ricordate i capo, esatto.
8: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione,
12: sì,
8: che,
12: perché
8: insomma...
12: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
1: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
12: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
8: È bello il 17.
12: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
1: ex
12: Silvio
1: premier riesce a ricandidare.
12: E poi non anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
8: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
1: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
8: Ma io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
1: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
12: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
8: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
1: In realtà
8: funziona?
1: Il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
8: Sì, il famoso pocket money.
12: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
1: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
8: vabbè.
1: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma, secondo i dati della Commissione Europea. La proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
12: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
1: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata è stata veramente
12: wonderful.
1: Un sogno.
12: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. Dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
1: Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
12: ci ha accolti con
1: fatto tutti
12: amore.
1: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
12: sì.
1: A Nicola Pifferi.
12: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e I in the Sky per la playlist bellissima.
8: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
1: L'hai notato? L'hai notato anche tu.
8: Notato.
1: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, in Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
10: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
13: Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Così cantavano Max Gazzè e Nicolò Fabi. Ma se il mare fosse il freddo mare del nord della Danimarca? Se la biologia marina è la vostra passione, l'Università della Danimarca ha un progetto SVE che fa il caso vostro. A partire da agosto sull'isola di Finn potrete partecipare attivamente alle attività di un centro di ricerca di fama internazionale presente in loco. Nello specifico assisterete alle sessioni giornaliere di training con gabbiani, cormorani e tartarughe, vi prenderete cura degli animali e imparerete nozioni di bioacustica e psicofisica. Ai partecipanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, si richiede un background in campo biologico o psicologico o comunque una qualche esperienza con gli animali. Il viaggio andata e ritorno è coperto al 100% fino al massimale di riferimento previsto, mentre le spese di vitto e alloggio sono pagate in toto, così come assicurazione, breve corso di lingua locale e pocket money mensile. Se siete interessati, visitate il sito scambieuropei.info. Se invece al freddo del nord preferite il caldo della Spagna, potete partecipare allo scambio previsto dal 15 al 23 agosto a Toledo. Working Networks, questo è il nome del progetto, coinvolgerà 37 persone provenienti da 6 paesi diversi, ponendosi come obiettivo quello di agevolare i giovani partecipanti nella ricerca del lavoro tramite l'intervento di professionisti del settore e attività di gruppo, colloqui, conferenze e workshop. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed avere una conoscenza anche base dell'inglese. Le spese di viaggio sono coperte fino a un massimale di riferimento di 275 euro, mentre vitto e alloggio sono interamente pagati. Si richiede però il pagamento di una quota di 50 euro per tesseramento e copertura assicurativa. Mangiate pane e sport a colazione, pranzo e cena? Lo scambio culturale Sport Attitudes vs No Hate Speech, che si terrà in Romania dal 10 al 17 luglio, potrebbe interessarvi. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport come fattore di inclusione sociale e di aiuto a comprendere la diversità, e possono partecipare i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Come sempre, vitto e alloggio sono gratis, mentre i trasporti saranno rimborsati fino a un massimo di 170 euro a persona. I selezionati dovranno inoltre pagare 10 euro per il tesseramento. Volete candidarvi? Inviateci voi la lettera di motivazione tramite il sito scambieuropei.info. Da Bruxelles per Eurofonica, Alice Masoni.
14: Eurofonica. Eurofonica.
3: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.